Adio Torino, in nomine Domini, Domine Chisaudio Rastione Meglio, Domino Svobispo, Oriamo Sestro Versam Transit Creatura Sista, Prestum Legium, et Unam Tantium Tuam, Sestro Principia Ter Christum Domino Nostro Amen. Benedictio Dei Potenti, Pater Spiritus Sestum, Descende Vos, Mare de Sempre,